cuore resterà. Morra torna e ti inganna, ci sono le fine, le cuore resterà. Morra torna e ti inganna, ci sono le fine, le cuore resterà.